giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura cucciola il folle vino delle chiume. Voglio essere una gialla velatura

È così lunga la città che in questa nebbia che viene giù ti sembra che svaniscano le case. Soltanto noi restiamo qui seduti ancora un po' ad aspettare, perché è così dolce la città che in questa pioggia che scende giù mi sento come fossi andato via e ritornando ancora qui sedermi a questo bar e a ricordare quanto era bella la città, piena dei tuoi colori, tu che mi tenevi fra le dita. Quanto era bella la città e come lunga la città senza di te.

città piena dei tuoi colori, e tu che mi tenevi fra le dita, quanto era bella la città.